come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto.

difficili, farne tesoro e poi farne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno come è logico gli ostacoli, saranno altissimi.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

stare insieme è reato. Non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine, ma qualcuno me lo ha già consigliato. È un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

L'avevo detto qui nessuno sente mai, te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare la

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

con il figlio. Che ti scaccerà.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Ascoli.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: tutto il contatto era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano, PNRR Marche tra le migliori, performance da ottavo posto, stato di attuazione superiore alla media italiana, sopra solo le regioni del nord. Tra le province svetta quella di Pesaro Urbino, 2573 progetti gestiti dai comuni, 807 dalla regione. Il mondo dell'istruzione, rientro, scuola, si parte il 14 settembre, 4 giorni di lezione extra, il calendario 2026-2027, 12 le festività obbligatorie ma 3 cadono di domenica, le vacanze estive inizieranno il 5 giugno, per Pasqua stop dal 25 al 30 marzo. SOS in Adriatico, l'incubo mucillagine, raffica di segnalazioni, pescatori in difficoltà, problemi per le piccole imbarcazioni soprattutto a nord da Gabicia a Senigallia. Coldiretti scrive alla regione, il rappresentante Torino Giardini dice è complicato così tirare su le nasse, chiesti monitoraggi costanti lungo tutta la costa. Primo piano Ascoli, la ricostruzione, stoppato lo spopolamento, c'è ancora vita nel cratere. Dopo il sisma e l'inesorabile declino residenziale, il saldo è diventato positivo di 167 unità. Il CRESM stimava per il 2044 solo 423.000 abitanti, ma ora la proiezione è salita a 466.000. Nell'ultimo anno sono rientrate oltre 1.300 famiglie, circa 2.800 persone. Nel triennio i nuclei rientrati sono stati 5.500. Il ricordo della notte maledetta, mio marito, sindaco del terremoto, 10 anni dopo il sisma che devastò Arquata del Tronto, incontri, fiaccolate e lunedì messa con Zuppi. La vedova di Petrucci dice «Non dimenticherò mai il suo volto quando mi disse Pescara non c'è più». La scomparsa, addio Lucio Sestili, decano dei ristoratori, maestro sommelier ed ex assessore, ebbe un ruolo importante anche nello sport, avviando il settore giovanile dell'Ascoli Calcio, aveva 92 anni. In tanti si sono recati alla casa funeraria Damiani per rendergli l'ultimo saluto, oggi pomeriggio alle 16 sarà accompagnato al civico cimitero di Borgo Solestà. Ars Tech, il lutto per la morte di Melania Michettoni, aveva 41 anni, nel 2014 si candidò alle elezioni per la lista Azione Popolare. I funerali saranno celebrati oggi alle 16 nella chiesa dei Santi Simone e Giuda a Monticelli. Ancora Ascoli, il raid, il Rua della Campana, in 6 finiscono a processo, tentato omicidio in concorso. Il GIP ha disposto il rito immediato per i giovani coinvolti nell'assalto dell'11 maggio, irruzione armata nell'appartamento, minacce, un ferito a terra e intervento decisivo di carabinieri e polizia. Incendio in via Perugia, famiglia ancora fuori casa, quel solaio non è sicuro. I 25 residenti evacuati attendono il via libera per rientrare negli alloggi. Servono puntellamenti, ma le ditte disponibili sono poche per via delle ferie. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto. Fondazione Carisap chiede il Ballarin, tramonta il museo della Samb Calcio. L'intenzione iniziale era quella di ristrutturare la palazzina di Velopardi con 2 miliardi di euro. La visita alla pesca e il caro gasolio, vertice con Lollobrigida. A Roma l'incontro con il ministro, promessi interventi anche per la grandine. Sfida tra onde e sabbia, torna il trofeo Bagnini. 5 città in gara e 5 prove tra nuoto, corsa, tavola, pattino e staffetta sulla spiaggia Europa. Domenica i Rescue Games. Cinema e spiaggia, ok, l'accoppiata è vincente. 3 serate all'ex camping richiamano centinaia di persone. Cult on the Beach riporta i film all'aperto. Giulio Troli dice è un'idea che mi frullava in testa da tempo. La speranza è che il progetto possa avere un seguito e che l'amministrazione comunale ci creda. La pagina dedicata all'Abruzzo, Alba Adriatica picchiata a sangue davanti ai figli, vicini di casa lanciano l'allarme, grida, urla e colpi alle pareti dell'alloggio. Il compagno della donna è stato fermato dopo la lite. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie B, Ascoli di Cinzio scommette, questa rosa può stupire. Il noto avvocato di diritto sportivo fa le carte al torneo e dice la spinta dei tifosi incide nelle valutazioni. Domani la rifinitura per la partenza verso il ritiro di Verona, poi la prima giornata. Il premio Orgoglio Marchigiano, premiata la società, a Franca Villadete il club di Patron Passeri rappresentato da Capaldi. Serie C, doppio colpo per la Samb. Arrivano Machin e Buljan, i rossoblù si rafforzano a centrocampo con il giocatore ex Vis Pesaro e lo svizzero classe 2004. Intanto Boscaglia nasconde la squadra per l'esordio, allenamento a porte chiuse in vista del match di domenica col Forlì. Serie D, Atletico Ascoli, Seccardini ha le idee chiare, il tecnico dei bianconeri può contare su una rosa lunga e molto competitiva. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina non si ferma. I raid russi attaccato nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv con droni. Due persone sono morte, altre due sono rimaste ferite, lo riferiscono le autorità locali. La difesa aerea di Kiev ha neutralizzato 107 droni utilizzati dalle forze russe a partire dalla serata di ieri, riporta Ukrinform. La guerra all'Iran sarà ora economica. Trump annuncia la sua nuova strategia fatta di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Il tycoon promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime di Teheran. Sarà un altro flop la replica del governo iraniano. E intanto in Medio Oriente, fronte comune di Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania che chiedono a Israele di fermare gli insediamenti in Cisgiordania. È inaccettabile e distruttivo per la soluzione dei due stati. Il CDA di Monte Paschi Siena ha approvato il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco PPM e Banca Generali nel tentativo di ricostruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Il via libera è arrivato ieri con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario dal controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci, il tema del messaggio per l'11ª giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che sarà celebrata il 1 settembre.
2: Nel messaggio appena pubblicato il Papa denuncia come rispetto al sogno di Isaia oggi vediamo troppo spesso accadere l'esatto contrario, con gli sforzi ancora orientati alla violenza e alla guerra. Quest'ultima, avverte Leone XIV, produce ferite che vanno ben oltre il campo di battaglia, miete vittime, lacera famiglie, costringe milioni di persone a lasciare le proprie case. Radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani, la guerra si erge a contro testimonianza del Vangelo della pace. Il Papa insiste dunque su un punto centrale: violenza, ingiustizia e degrado non derivano semplicemente da strutture imperfette, riflettono piuttosto uno squilibrio radicato nel cuore dell'uomo. Le cause più radicali di conflitto e lo sfruttamento del creato sono conseguenze di una crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di profitto immediato. Di qui la necessità di una conversione del cuore. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Un'ultima ora a Potenza: una donna di 57 anni è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimarla. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e non si esclude nessuna ipotesi. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano, PNRR Marche tra le migliori, performance da ottavo posto, stato di attuazione superiore alla media italiana, sopra solo le regioni del nord. Tra le province svetta quella di Pesaro Urbino, 2573 progetti gestiti dai comuni, 807 dalla regione. Il mondo dell'istruzione, rientro, scuola, si parte il 14 settembre, 4 giorni di lezione extra, il calendario 2026-2027, 12 le festività obbligatorie, ma 3 cadono di domenica, le vacanze estive inizieranno il 5 giugno, per Pasqua stop dal 25 al 30 marzo. SOS in Adriatico, l'incubo mucillagine, raffica di segnalazioni, pescatori in difficoltà, problemi per le piccole imbarcazioni, soprattutto a nord, da Gabiccia a Senigallia. Coldiretti scrive alla regione, il rappresentante Toino Giardini dice è complicato così tirare su le nasse, chiesti monitoraggi costanti lungo tutta la costa. Primo piano Ascoli, la ricostruzione, stoppato lo spopolamento, c'è ancora vita nel cratere. Dopo il sisma e l'inesorabile declino residenziale, il saldo è diventato positivo di 167 unità. Il CRESM stimava per il 2044 solo 423.000 abitanti, ma ora la proiezione è salita a 466.000. Nell'ultimo anno sono rientrate oltre 1.300 famiglie, circa 2.800 persone. Nel triennio i nuclei rientrati sono stati 5.500. Il ricordo della notte maledetta, mio marito, sindaco del terremoto, 10 anni dopo il sisma che devastò Arquata del Tronto, incontri, fiaccolate e lunedì messa con Zuppi. La vedova di Petrucci dice «Non dimenticherò mai il suo volto quando mi disse Pescara non c'è più». La scomparsa, addio Lucio Sestili, decano dei ristoratori, maestro sommelier ed ex assessore, ebbe un ruolo importante anche nello sport, avviando il settore giovanile dell'Ascoli Calcio, aveva 92 anni. In tanti si sono recati alla casa funeraria ad Amiani per rendergli l'ultimo saluto. Oggi pomeriggio alle 16 sarà accompagnato al civico cimitero di Borgo Solestà. Ars Tech, il lutto per la morte di Melania Michettoni, aveva 41 anni, nel 2014 si candidò alle elezioni per la lista Azione Popolare. I funerali saranno celebrati oggi alle 16 nella chiesa dei Santi Simone e Giuda a Monticelli. Ancora Ascoli, il raid, il ruo della campana, in 6 finiscono a processo, tentato omicidio in concorso. Il GIP ha disposto il rito immediato per i giovani coinvolti nell'assalto dell'11 maggio, irruzione armata nell'appartamento, minacce, un ferito a terra e intervento decisivo di carabinieri e polizia. Incendio in via Perugia, famiglie ancora fuori casa, quel solaio non è sicuro. I 25 residenti evacuati attendono in via libera per rientrare negli alloggi. Servono puntellamenti, ma le ditte disponibili sono poche per via delle ferie. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto. Fondazione Carisap chiede il Ballarin, tramonta il museo della Samb Calcio. L'intenzione iniziale era quella di ristrutturare la palazzina di Via Leopardi con 2 miliardi di euro. La visita alla pesca e il caro gasolio, vertice con Lollobrigida. A Roma l'incontro con il ministro, promessi interventi anche per la grandine. Sfida tra onde e sabbia, torna il trofeo Bagnini. 5 città in gara e 5 prove tra nuoto, corsa, tavola, pattino e staffetta sulla spiaggia Europa. Domenica i Rescue Games. Cinema e spiaggia, ok, l'accoppiata è vincente. 3 serate all'ex camping richiamano centinaia di persone. Cult on the Beach riporta i film all'aperto. Giulio Troli dice è un'idea che mi frullava in testa da tempo. La speranza è che il progetto possa avere un seguito e che l'amministrazione comunale ci creda. La pagina dedicata all'Abruzzo, Alba Adriatica picchiata a sangue davanti ai figli vicini di casa, lanciò l'allarme, grida, urla e colpi alle pareti dell'alloggio. Il compagno della donna è stato fermato dopo la lite. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie B, Ascoli di Cinzio scommette, questa rosa può stupire. Il noto avvocato di diritto sportivo fa le carte al torneo e dice la spinta dei tifosi incide nelle valutazioni. Domani la rifinitura per la partenza verso il ritiro di Verona, poi la prima giornata. Il premio Orgoglio Marchigiano, premiata la società, a Franca Villadete il club di Patron Passeri rappresentato da Capaldi. Serie C, doppio colpo per la Samb. Arrivano Makin e Buljan. I rossoblù si rafforzano a centrocampo con il giocatore ex Vis Pesaro e lo svizzero classe 2004. E intanto Boscaglia nasconde la squadra per l'esordio, allenamento a porte chiuse in vista del match di domenica col Forlì. Serie D, Atletico Ascoli, Seccardini ha le idee chiare, il tecnico dei bianconeri può contare su una rosa lunga e molto competitiva. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. Il bilancio aggiornato è di 4 morti. Il raid ha provocato incendi in una zona residenziale. Secondo l'aeronautica militare ucraina, i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Anche i governi di Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera, l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Sul fronte politico scoppia anche la polemica. L'opposizione attacca il governo. La scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta è stato un boomerang. Attacca la segretaria del PD Schlein. Le nuove minacce di Trump in una guerra economica all'Iran fanno di nuovo risalire il prezzo del petrolio e da noi anche la benzina vola sopra i 2 euro al litro, mai così cara da settembre di 3 anni fa.
2: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Forte ondata di maltempo al centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. In provincia di Bergamo è stato evacuato un campeggio, frane e smottamenti nel bresciano. Un fulmine ieri ha bloccato la stazione di Ventimiglia. Temporali in Toscana con allagamenti e numerosi alberi abbattuti. Fra il nord e la Toscana si contano oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, lo afferma il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della Kermesse, domani attesa la presenza di Papa Leone. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli. Uepa!

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. Il bilancio aggiornato è di 4 morti. Il raid ha provocato incendi in una zona residenziale. Secondo l'aeronautica militare di Kiev, i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Nuovo SOS dal Mediterraneo centrale. A lanciarlo per un gommone in pericolo con a bordo circa 37 persone, Alarm Phone. Siamo in contatto con il gruppo che è fuggito dalla Libia, dice l'ONG. Sono alla deriva, impossibilitati a proseguire. Le persone ci hanno detto che l'acqua sta entrando e la loro imbarcazione sta affondando, riferisce ancora l'ONG Alarm Phone. Forte ondata di maltempo al centro-nord, nella Bergamasca, 6 paesi isolati, 335 evacuati, frane e smottamenti nel Bresciano, temporali e venti hanno provocato allagamenti in Toscana e la caduta di diversi alberi. Si contano oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco al centro-nord. In Liguria la protezione civile riferisce che in poche ore sono caduti 25.000 fulmini. Sentiamo il colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi.
2: Maltempo al centro-nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
1: Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e al momento non si esclude alcuna ipotesi. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca: compariranno davanti al collegio del Tribunale di Ascoli il prossimo 9 ottobre i 6 uomini accusati a vario titolo di essere coinvolti nel raid avvenuto l'11 maggio scorso nel centro storico cittadino. La giudice per le indagini preliminari, Simona Dottavi, ha disposto il giudizio immediato, accogliendo la richiesta avanzata dalla procura ascolana. Il procedimento riguarda 5 cittadini tunisini e un egiziano, tutti residenti in città, di età compresa tra i 21 e i 33 anni. Per gli imputati le accuse comprendono tentato omicidio in concorso, violazione di domicilio, rapina, danneggiamento, minaccia e porto d'armi. Tra le armi sequestrate figurano una katana, alcuni coltelli e una mazza da baseball. 2 degli indagati erano finiti in carcere dopo i fatti, mentre per gli altri 4 erano stati disposti gli arresti domiciliari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, alla base dello scontro ci sarebbero questioni sentimentali legate ad una donna. Coinvolto anche un 7° partecipante, che però per il momento è ancora irreperibile. E andiamo a Grotta a Mare, voltiamo totalmente pagina. Sul litorale è stato trovato un esemplare di tartaruga marina della specie caretta. È stato tratto in salvo da 3 diportisti a bordo di un gommone. Qui era presente un militare del primo nucleo sommozzatore della Guardia Costiera di San Benedetto, che in quel momento era libero dal servizio, che è intervenuto prontamente contribuendo a tutte le fasi delicate di recupero e messa in sicurezza dell'animale, che poi è stato assistito fino all'arrivo degli operatori della Fondazione Cetacea Ollus di Riccione, della sede ovviamente di Grotta a Mare. Quindi la tartaruga è stata presa in consegna e sottoposta agli opportuni accertamenti, con l'auspicio di poterla presto restituire al suo habitat naturale. Andiamo ad Ascoli, che ha dovuto salutare un suo storico concittadino all'età di 92 anni. È venuto a mancare Lucio Sestili, sommelier e figura storica della ristorazione ascolana. Dal 1957 era l'anima del Cursal, che continuava a gestire insieme alle figlie Sara e Simona. Sestili nel corso della sua vita è stato anche impegnato in politica, è stato consigliere comunale e assessore e avviò il settore giovanile dell'Ascoli Calcio. Tantissimi messaggi di cordoglio giunti alla famiglia e affidati anche alle pagine social, in primis quello del sindaco Marco Fioravanti, che ricorda Lucio Sestili come un uomo profondamente innamorato della nostra città. Andiamo in Abruzzo, in particolare ad Alba Adriatica, dove in un appartamento a poche centinaia di metri dal lungomare si è consumata una violenza. Infatti una lite familiare è degenerata velocemente, una lite tra una donna e il suo convivente. I vicini, sentendo il trambusto, hanno allertato il 112. Arrivati i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, hanno trovato la donna scossa e con segni di percosse, che ha chiesto aiuto. Quindi è stato fermato il compagno 40enne residente ad Alba Adriatica e denunciato per maltrattamenti in famiglia. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso. Al momento dell'aggressione erano presenti purtroppo anche i 3 figli minori. Adesso la donna e i 3 sono stati allontanati dall'abitazione dove viveva anche l'uomo denunciato. Si sta avvicinando il decennale del sisma del centro Italia. Nella notte tra domenica e lunedì si terranno gli eventi organizzati dalla diocesi di Ascoli e di San Benedetto del Tronto insieme al comune di Arquata e alla parrocchia di Pescara del Tronto, con la partecipazione di Risorgi Marche e Incanto e il patrocinio del commissario straordinario alla ricostruzione. Tra questi il convegno Comunità che resistono, il futuro delle aree interne, di cui vi parliamo oggi. Vi diamo una piccola anticipazione nel corso delle realtà locali in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Infine l'appuntamento del cinema Sotto le Torri: stasera alle 21 al Polo Culturale Sant'Agostino sarà proiettato Spine di Anna Antonelli. Ospiti Giorgia Fiori, attrice, e Pier Antoine Lorenzi, protagonista reale della storia. La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotarsi. Tutte le informazioni sono sulla pagina Facebook del cinema Sotto le Torri. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni, ANAS ricorda la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

μπορώ, είναι τη δυσυνηλέ, νο.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. 4 le persone che sono rimaste uccise. Secondo l'aeronautica militare ucraina, i russi hanno lanciato contro il paese 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Kiev sospende il valico di frontiera con la Moldavia dopo l'attacco russo della notte. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della Kermesse di Comunione e Liberazione, che quest'anno vedrà la partecipazione straordinaria di Papa Leone, che domani visiterà i padiglioni della fiera.
2: È soprattutto un'attesa a segnare l'apertura dell'edizione 2026 del meeting di Rimini, quella per Leone XIV, che domani arriverà in fiera, a 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II nel 1982. Il Papa attraverserà i padiglioni, incontrerà i bambini e le famiglie del villaggio ragazzi, poi parlerà in auditorium. Sentiamo il presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz.
3: C'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine.
2: In questo clima si apre la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, 6 giorni di incontri, mostre, spettacoli e testimonianze che quest'anno ruotano attorno all'ultimo verso della Divina Commedia. Sentiamo ancora Scholz.
3: L'amor che muove il sole e le altre stelle. È un titolo volutamente provocatorio e in un momento segnato da guerre, da conflitti, da gravi contrapposizioni e polarizzazioni. Perché vogliamo rendere presente che il principio all'origine dell'universo e anche all'origine della vita di uno di noi è un principio positivo, costruttivo, un principio di amore.
2: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Si unisce anche l'Olanda e i paesi che hanno annunciato di voler rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sono dunque 6 le nazioni, dopo Finlandia, Svezia, Germania, Svizzera e Austria, a voler spedire i duplinanti in Italia. Francia e Spagna invece per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo al centro-nord. 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge. Circa 350 persone sono state evacuate, di cui 200 da un campeggio. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, Grosseto, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli, Venezia Giulia, 135 richieste di intervento al numero dell'emergenza. In totale sono 3.000 le richieste di intervento ai vigili del fuoco al centro-nord. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Non solo ricostruzione materiale, pur fondamentale per la rinascita fisica dei luoghi feriti dal sisma, ma un momento di riflessione profonda per iniziare a ragionare in modo strutturato sulla ripresa e sullo sviluppo dei territori. È questo il cuore del convegno Comunità che resistono, memoria, cura e futuro delle aree interne, in programma per domenica 23 agosto alle ore 18 presso l'area SAE di Pescara del Tronto, situata lungo la via Salaria nel comune di Arquata. Una iniziativa che intende affrontare già oggi i nodi cruciali del domani: il ritorno della popolazione, il miglioramento della vivibilità quotidiana, la presenza dei servizi essenziali, le opportunità di lavoro, l'attrazione di investimenti e la sostenibilità complessiva dell'abitare nelle aree montane. Promossa dalle diocesi del Piceno e dal comune di Arquata del Tronto, con il patrocinio del commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016, l'iniziativa vedrà una introduzione a cura del vescovo Monsignor Giampiero Palmieri, poi i saluti del sindaco Michele Franchi. I lavori vedranno i contributi del commissario straordinario del governo per il sisma Guido Castelli, di Giovanni Xilo, esperto di change management e governance delle aree interne, di Marco Giovagnoli, responsabile del corso dell'Università di Camerino in scienze giuridiche per il governo dei territori, e infine del direttore di Caritas Italiana Don Marco Pagnello. La ricostruzione materiale non è solo riedificazione di muri, ma anche di condizioni per favorire la ripartenza e lo sviluppo dei luoghi. Ma qual è la visione di futuro per le aree interne del Piceno? Lo abbiamo chiesto alla luce dell'esperienza di commissario straordinario proprio al senatore Castelli.
2: La ricostruzione è solo una delle due gambe su cui si deve impostare un programma di recupero e rigenerazione dopo un evento estremo, catastrofale. Già a Sendai nel 2015, Sendai è una località giapponese dove fu proprio definito l'approccio migliore per gestire una vicenda post-catastrofale e in particolare post-terremoto, si disse ricostruire meglio le case, non come erano dovere, ricostruirle meglio perché possano essere più resistenti di fronte alla sfida della nuova scossa e mantenere vitali le comunità, perché le comunità sono la ragione per la quale si ricostruisce. Quindi l'azione che si deve fare sulla rigenerazione economica e sociale è decisiva come l'intervento sui fabbricati. In una parola, si deve mettere al centro sia l'URPS intesa come edificato, sia la Civitas come comunità. Nella nostra esperienza abbiamo sviluppato una proposta che si chiama Next Appennino, che ha una caratteristica che noi possiamo anche proporre per quelle aree interne che non hanno avuto il problema del terremoto. Ed è una caratteristica che si compone di due azioni. La prima, un intervento infrastrutturale pubblico di ricucitura viaria, è il caso del piano che abbiamo messo in campo proprio per riconnettere le aree dell'Appennino centrale al resto della rete viaria e ferroviaria per certi versi. E secondo tema, le azioni che sono volte a garantire l'attivazione di un ecosistema digitale che sia in grado di fare di questi territori un luogo dove è possibile affrontare le sfide della vita tenendo conto del potenziale della digitalizzazione e dell'innovazione.
1: Pensare dunque ad un territorio innovativo, ma che riflessi può avere sulla effettiva sostenibilità dell'abitarlo?
2: Rendere innovativo e avanzato e innovato il territorio degli Appennini può consentire un salto di qualità, che dietro ovviamente ha l'idea di contenere l'emorragia dei ragazzi e dei giovani. e in questo mix si evidenzia poi sempre la nostra strategia dell'ex Appennino l'azione sulla formazione universitaria. Abbiamo realizzato 4 centri di ricerca mettendo insieme le 12 università del centro Italia, così che si possa proporre un'offerta di alta formazione universitaria utile anche in questo caso a contenere il rischio che i ragazzi se ne vadano in occasione della scelta universitaria, e da ultimo le imprese e la comunità. Noi abbiamo messo in campo qualcosa come 500 milioni proprio per favorire l'innovazione delle imprese grandi, medie, piccole e piccolissime, proprio perché sappiamo che l'innovazione è la sfida che deve riguardare chiunque, ma in particolare i territori che sono a rischio spopolamento e abbandono, e da ultimo anche una forte azione sul terzo settore e sul partenariato pubblico-privato, la sussidiarietà. Noi abbiamo messo in campo qualcosa come 40 milioni per 48 progetti che hanno proprio come obiettivo la cura delle persone, il sostegno alle fragilità e più in generale la gestione del welfare territoriale.
1: Dunque le due leve, agire sui fabbricati, agire sulle comunità per contrastare l'abbandono delle aree interne. Questa è la visione. Ancora il senatore Castelli.
2: Stiamo cercando di mitigare il rischio spopolamento attraverso l'affermazione di quello che a livello europeo si definisce il right to stay, il diritto a rimanere. Per farlo dobbiamo legare i ragazzi a forza, dobbiamo esercitare misure coercitive, dobbiamo favorire la percezione che i territori in cui abitiamo sono i territori in cui è ideale vivere, purché vi siano servizi ovviamente, ma anche e soprattutto comunità attive, processi di modernizzazione possono rendere possibili, quindi esempi, modelli e matrici su cui stiamo puntando.
1: Mentre si pensa al futuro, bisogna dunque agire per il presente. Accanto alla ricostruzione materiale sono in corso degli investimenti sociali per ricostruire le condizioni dell'abitare. Occorre forse capire meglio di cosa davvero bisogno un territorio marginale, senza nostalgie e senza sogni. Abbiamo chiesto al professor Marco Giovagnoli se questa è una sfida che si può vincere e, se sì, a quali condizioni.
3: Pensare il futuro e agire per il presente non sono due azioni separate, due progetti separati. Ovviamente noi dobbiamo cominciare a costruire un'idea di futuro per aree che sono ovviamente state colpite da un evento di dimensioni straordinarie come il sisma di quasi 10 anni fa, ma che sono comunque immerse dentro problematiche che sono comuni a tante aree, altre aree delicate, fragili, interne del nostro paese, dimenticate ormai da troppo tempo nel progetto di sviluppo che ha privilegiato le coste, le città e la modernità. Quindi ovviamente uno sforzo collettivo di immaginazione, anche per prendere atto che i tempi sono cambiati e che occorre pensare a scenari assolutamente altri rispetto a quelli passati, pur mantenendo ciò che di positivo, di utile può essere portato ancora avanti, che io chiamo retroinnovazione. Ma questo sforzo di immaginare il futuro, che è uno sforzo collettivo, deve essere uno sforzo collettivo non delegato alle strutture tecniche o tecnocratiche, non gestito da piccoli gruppi di interesse o peggio ancora gruppi di interesse tradizionali nella nostra regione. È uno sforzo collettivo che interessa fino all'ultimo abitante dell'area più remote di questa regione.
1: Si pone comunque la questione di agire ora, in questi tempi, in questi luoghi, non con popolazioni immaginate o sperate, ma con quelle reali, esistenti.
3: C'è una questione del qui e ora. Porre le condizioni dell'abitare oggi, sia nelle aree colpite dal sisma, ma in più in generale in tutte quelle aree che sono, appunto come dicevo prima, state sfidate da una modernità che le ha messe ai margini, beh, insomma, questo va fatto pensando a chi abita oggi, nemmeno a chi abiterà fra 5 anni, quando sperabilmente, o 10 anni, quando sperabilmente le cose, in particolare nelle aree del sisma, forse potranno essere state meglio sistemate che oggi. Oggi occorre pensare a chi sta sui territori. Chi abita sui territori ha oggi bisogno di servizi, ha oggi bisogno di attenzione dal punto di vista delle infrastrutture di cittadinanza. Io richiamo sempre l'articolo 3 della nostra straordinaria Costituzione, che indica una pari dignità per tutti, indipendentemente dalle condizioni di partenza e indipendentemente dalle condizioni in cui, territoriali, in cui ciascuno di noi si trova. È un pensiero da mettere in pratica oggi. Questo, tra l'altro, non solo è un beneficio per chi abita, ma è anche un segnale per chi, invertendo la tendenza ormai pluridecennale, volesse riappropriarsi della qualità del vivere, dell'abitare da queste parti. Ecco perché è importante pensare a oggi, a chi già abita su questi territori, e poi liberare la nostra immaginazione per il futuro.
1: Le conclusioni del convegno saranno tracciate da Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi e promotore del documento sulle aree interne, sottoscritto da 140 prelati e divenuto lettera aperta al governo e al Parlamento. Nel testo, i vescovi invitano a guardare con riconoscenza e attenzione ai territori lontani dalle grandi aree urbane, definiti l'Italia linfatica, una realtà che non fa rumore ma tiene in vita il paese. Ben oltre l'appuntamento singolo, il convegno di domenica a Pescara del Tronto intende porre le basi operative per un lavoro concreto che si svilupperà nel tempo sul territorio, mettendo al centro e coinvolgendo in primo luogo la popolazione residente. Un processo partecipato di cui le diocesi picene vogliono farsi attive promotrici.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

E alle 18.30, Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano i raid russi, colpito un villaggio nella regione di Kharkiv, 4 le vittime. Forte ondata di maltempo al centro-nord, nella Bergamasca evacuate 350 persone, oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Aperta un'inchiesta sulla morte a Palermo di una bimba di 4 anni per sospetta difterite, non era vaccinata. Si apre oggi la 47esima edizione del meeting dell'amicizia fra i popoli di Rimini, attesa per l'arrivo domani di Papa Leone. Buongiorno da Antonella Mitole. In Ucraina e in Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili. Almeno 4 i morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv, mentre il presidente ucraino Zelensky annuncia: abbiamo colpito una raffineria russa di petrolio a Perm. Sentiamo Andrea Domaschio.
2: Mentre si stringe i familiari delle vittime dell'ultimo attacco aereo russo nella notte sul villaggio di Lezbiaze, Zelensky scrive su X: ieri sera i nostri attacchi in profondità hanno colpito una raffineria di petrolio a Perm, a più di 1600 chilometri dal confine, e anche la base aerea russa di Marinka, nella regione di Volgograd. E mentre oggi la Finlandia denuncia lo sconfinamento nei propri cieli di un ricognitore russo, lunedì prossimo la vice segretaria generale della NATO, Radmila Shekarinska, parteciperà da remoto alla riunione della coalizione dei volenterosi, copresieduta dal premier britannico Barnum e dal presidente francese Macron. C'è attesa infine per la missione a Mosca martedì prossimo del capo della diplomazia vaticana, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher, che dovrebbe essere ricevuto dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente arriva il D-Day economico di Trump contro Teheran. Intanto sale la tensione fra Israele e Turchia. Clara Iatosti.
3: Stiamo andando molto bene con l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ostenta sicurezza come sempre nelle interviste che concede. Li abbiamo annientati militarmente, aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Nelle sue parole avrebbe il controllo sostanziale dello stretto di Hormuz e presto anche quello pieno. Trump rivendica che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte per evitare che la Repubblica Islamica abbia un'arma nucleare. E lancia una guerra economica senza precedenti, con sanzioni a chi li aiuta. Gelido il commento di Teheran, sarà un altro flop. E cresce la tensione tra Israele e Turchia dopo i raid contro la base aerea siriana di Abu al-Dur per impedirne la riattivazione militare da parte di Ankara. L'Europa insiste che Tel Aviv revochi i piani di espansione in Cisgiordania, mentre la Mezzaluna Rossa denuncia gli ostacoli posti alle ambulanze per raggiungere i palestinesi feriti dai coloni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Con Donald Trump ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura woke. Le cose sono andate in maniera diversa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times. Alla domanda se ci sarà una conversazione con Trump dopo la pausa estiva, la Meloni risponde: vedremo. Dopo la morte per difterite a Palermo di una bimba di 4 anni, si moltiplicano gli appelli degli infettivologi a vaccinare i bambini contro malattie che si ritenevano debellate da tempo. Lucia Scione.
4: Difterite è una malattia infettiva altamente contagiosa. Il contagio avviene tramite le cosiddette goccioline di flugo, ovvero piccole goccioline di saliva che tutti noi emettiamo quando parliamo, tossiamo, starnutiamo.
5: L'infettivologo Antonio Cascio dell'Università di Palermo chiarisce la pericolosità della difterite, malattia che si riteneva debellata e che avrebbe invece causato la morte proprio a Palermo di una bimba di 4 anni. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità dei medici nella tragica vicenda. La piccola non vaccinata contro la difterite era stata inizialmente dimessa dopo una prima visita. Intanto si fa sempre più forte l'appello a vaccinare. Ancora il professor Antonio Cascio.
4: Esiste un vaccino che è altamente efficace e assolutamente sicuro. Il vaccino è obbligatorio dal 1939.
5: Lucia Scione, linea allo studio.
1: La forte ondata di maltempo al centro-nord, ce ne parla Erika Calvani.
5: Intensi temporali, grandine e vento hanno causato danni e disagi a macchia di leopardo su tutto il centro nord e oggi resta allerta arancione, secondo la Protezione Civile, in 4 regioni, in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, della Toscana e in Liguria. Sono molti i danni già segnalati nella notte. In Lombardia i vigili del fuoco hanno compiuto oltre 200 interventi a causa di alberi caduti e danni agli edifici. Nel bergamasco sono stati evacuati 250 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciati da un movimento franoso e dall'innalzamento del livello di un torrente vicino. La Liguria ha registrato oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti a Levanto, poco dopo le 8 di questa mattina. Il Tigullio e la città di Genova restano le zone più colpite dalla bomba d'acqua e registrano numerose strade e sottopassi allagati. Inoltre, questa mattina, a causa del violento nubifragio, sono stati allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. 23.000 i fulmini caduti ieri in Toscana. In provincia di Grosseto, vento forte e fulmini hanno impegnato i vigili del fuoco in 50 interventi, tra cui l'operazione di spegnimento di un incendio all'interno della cucina di un appartamento. Erika Calvani, linea allo studio.
1: E sulla situazione del meteo sentiamo Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
6: Maltempo al centro-nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
1: Fra pochi giorni il 10° anniversario del violento sisma che devastò il centro Italia. In 10 anni il lavoro svolto dal CNR e con gli altri enti di ricerca ha prodotto risultati concreti sulla conoscenza delle faglie attive. Sentiamo Massimiliano Moscatelli del Centro Nazionale di Ricerca.
7: Il terremoto di Amatrice ha segnato un passaggio importante anche per l'osservazione della Terra da satellite. Le immagini radar hanno infatti permesso di misurare rapidamente le deformazioni al suolo, con abbassamenti fino a 20 cm nell'area di accumuli. Da allora le tecniche sviluppate dall'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche si sono evolute fino a sistemi permanenti di monitoraggio, oggi utilizzati nelle principali zone di dissesto, sia in Italia sia all'estero. A 10 anni dal terremoto di Amatrice, una delle più importanti eredità è la conoscenza molto più dettagliata dell'Appennino centrale. Il lavoro svolto sul terreno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ha permesso infatti di ricostruire meglio la geometria delle faglie attive e il loro rapporto con il territorio, in particolare i cosiddetti effetti di sito, ossia come gli effetti del terremoto possono cambiare da zona a zona in base alle caratteristiche geologiche locali.
1: La cronaca: una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e non si esclude alcuna ipotesi. Viviamo in un tempo in cui si combattono guerre scellerate. Dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente della Fondazione del Meeting per l'Amicizia dei Popoli in occasione dell'apertura oggi della Kermesse di Comunione e Liberazione, che domani vedrà la partecipazione straordinaria di Papa Leone. Sentiamo Raffaella Frullone.
8: È soprattutto un'attesa a segnare l'apertura dell'edizione 2026 del Meeting di Rimini, quella per Leone XIV, che domani arriverà in fiera a 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II nel 1982. Il Papa attraverserà i padiglioni, incontrerà i bambini e le famiglie del villaggio ragazzi, poi parlerà in auditorium. Sentiamo il presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz.
9: C'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine.
8: In questo clima si apre la 47esima edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli, 6 giorni di incontri, mostre, spettacoli e testimonianze che quest'anno ruotano attorno all'ultimo verso della Divina Commedia. Sentiamo ancora Scholz.
9: L'amor che muove il sole e le altre stelle. È un titolo volutamente provocatorio e in un momento segnato da guerre, da conflitti, da gravi contrapposizioni e polarizzazioni. perché vogliamo rendere presente che il principio all'origine dell'universo e anche all'origine della vita di uno di noi è un principio positivo, costruttivo, è un principio di amore.
8: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.
10: Radio Ascoli.
11: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca: compariranno davanti al collegio del Tribunale di Ascoli il prossimo 9 ottobre i 6 uomini accusati a vario titolo di essere coinvolti nel raid avvenuto l'11 maggio scorso nel centro storico cittadino. La giudice per le indagini preliminari, Simona Dottavi, ha disposto il giudizio immediato, accogliendo la richiesta avanzata dalla procura ascolana. Il procedimento riguarda 5 cittadini tunisini e un egiziano, tutti residenti in città, di età compresa tra i 21 e i 33 anni. Per gli imputati le accuse comprendono tentato omicidio in concorso, violazione di domicilio, rapina, danneggiamento, minaccia e porto d'armi. Tra le armi sequestrate figurano una katana, alcuni coltelli e una mazza da baseball. 2 degli indagati erano finiti in carcere dopo i fatti, mentre per gli altri 4 erano stati disposti gli arresti domiciliari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, alla base dello scontro ci sarebbero questioni sentimentali legate ad una donna. Coinvolto anche un settimo partecipante, che però per il momento è ancora irreperibile. E andiamo a Grotta a Mare, voltiamo totalmente pagina. Sul litorale è stato trovato un esemplare di tartaruga marina della specie caretta. È stato tratto in salvo da 3 diportisti a bordo di un gommone. Qui era presente un militare del primo nucleo sommozzatore della Guardia Costiera di San Benedetto, che in quel momento era libero dal servizio, che è intervenuto prontamente contribuendo a tutte le fasi delicate di recupero e messa in sicurezza dell'animale, che poi è stato assistito fino all'arrivo degli operatori della Fondazione Cetacea Ollus di Riccione, della sede ovviamente di Grotta a Mare. Quindi la tartaruga è stata presa in consegna e sottoposta agli opportuni accertamenti, con l'auspicio di poterla presto restituire al suo habitat naturale. Andiamo ad Ascoli, che ha dovuto salutare un suo storico concittadino all'età di 92 anni. È venuto a mancare Lucio Sestili, sommelier e figura storica della ristorazione ascolana. Dal 1957 era l'anima del Cursal, che continuava a gestire insieme alle figlie Sara e Simona. Sestili nel corso della sua vita è stato anche impegnato in politica, è stato consigliere comunale e assessore e avviò il settore giovanile dell'Ascoli Calcio. Tantissimi messaggi di cordoglio giunti alla famiglia e affidati anche alle pagine social, in primis quello del sindaco Marco Fioravanti, che ricorda Lucio Sestili come un uomo profondamente innamorato della nostra città. Andiamo in Abruzzo, in particolare ad Alba Adriatica, dove in un appartamento a poche centinaia di metri dal lungomare si è consumata una violenza. Infatti una lite familiare è degenerata velocemente, una lite tra una donna e il suo convivente. I vicini, sentendo il trambusto, hanno allertato il 112. Arrivati i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, hanno trovato la donna scossa e con segni di percosse, che ha chiesto aiuto. Quindi è stato fermato il compagno, quarantenne, residente ad Alba Adriatica, e denunciato per maltrattamenti in famiglia. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso. Al momento dell'aggressione erano presenti purtroppo anche i 3 figli minori. Adesso la donna e i 3 sono stati allontanati dall'abitazione dove viveva anche l'uomo denunciato. Si sta avvicinando il decennale del sisma del centro Italia. Nella notte tra domenica e lunedì si terranno gli eventi organizzati dalla diocesi di Ascoli e di San Benedetto del Tronto, insieme al comune di Arquata e alla parrocchia di Pescara del Tronto, con la partecipazione di Risorgimarche e Incanto e il patrocinio del commissario straordinario alla ricostruzione. Tra questi il convegno Comunità che resistono, il futuro delle aree interne, di cui vi parliamo oggi. Vi diamo una piccola anticipazione nel corso delle realtà locali in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Infine l'appuntamento del cinema Sotto le Torri: stasera alle 21 al Polo Culturale Sant'Agostino sarà proiettato Spine di Anna Antonelli. Ospiti Giorgia Fiori, attrice, e Pier Antoine Lorenzi, protagonista reale della storia. La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotarsi. Tutte le informazioni sono sulla pagina Facebook del cinema Sotto le Torri. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni, ANAS ricorda la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Dammi.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Parliamo del maltempo, soprattutto sul nord Italia. 6 comuni nella Bergamasca sono isolati, 350 persone sono state fatte evacuare. Forti piogge hanno causato in Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri che si è riversata sulla strada della Val Genova. Oltre 200 interventi nella notte per i vigili del fuoco lombardi, in particolare a Milano e in Interland, in Val Camonica per frane ed esondazioni. Nelle ore scorse è scolpito anche il Comasco, un campeggio è stato evacuato nella Bergamasca. In Ucraina e Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili, almeno 4 morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv.
3: Mentre si stringe i familiari delle vittime dell'ultimo attacco aereo russo nella notte sul villaggio di Lezbiadze, Zelensky scrive su X: ieri sera i nostri attacchi in profondità hanno colpito una raffineria di petrolio a Perm, a più di 1600 km dal confine, e anche la base aerea russa di Marinka, nella regione di Volgograd. E mentre oggi la Finlandia denuncia lo sconfinamento nei propri cieli di un ricognitore russo, lunedì prossimo la vice segretaria generale della NATO, Radmila Shekarinska, parteciperà da remoto alla riunione della coalizione dei volenterosi, copresieduta dal premier britannico Barnum e dal presidente francese Macron. C'è attesa infine per la missione a Mosca martedì prossimo del capo della diplomazia vaticana, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher, che dovrebbe essere ricevuto dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: E si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire o l'avvenuto trasferimento dei cosiddetti duplinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato all'agenzia italiana ANSA di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione, entrato in vigore il 12 giugno, e di aspettarsi che tutti i membri adempiano ai propri obblighi. In un'intervista al New York Times la premier Meloni dice: pensavo sarebbe stato più facile con Donald Trump, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke, ma le cose sono andate diversamente. La premier ha ammesso di non parlare con il presidente americano da varie settimane. Golfo Persico, Trump rivendica il pieno controllo di Hormuz, inizia la guerra economica contro il regime della Repubblica Islamica, Teheran risponde, è il solito flop, intanto cresce la tensione tra Israele e Turchia. Infine è stata aperta un'inchiesta sul caso della bimba di 4 anni morta per sospetta difterite a Palermo. Intanto sono aumentate le vaccinazioni esavalenti nei centri vaccinali, la notizia trapiela da ambienti sanitari. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Non solo ricostruzione materiale, pur fondamentale per la rinascita fisica dei luoghi feriti dal sisma, ma un momento di riflessione profonda per iniziare a ragionare in modo strutturato sulla ripresa e sullo sviluppo dei territori. È questo il cuore del convegno Comunità che resistono, memoria, cura e futuro delle aree interne, in programma per domenica 23 agosto alle ore 18 presso l'area SAE di Pescara del Tronto, situata lungo la via Salaria nel comune di Arquata. Una iniziativa che intende affrontare già oggi i nodi cruciali del domani: il ritorno della popolazione, il miglioramento della vivibilità quotidiana, la presenza dei servizi essenziali, le opportunità di lavoro, l'attrazione di investimenti e la sostenibilità complessiva dell'abitare nelle aree montane. Promossa dalle diocesi del Piceno e dal comune di Arquata del Tronto, con il patrocinio del commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016, l'iniziativa vedrà una introduzione a cura del vescovo Monsignor Giampiero Palmieri, poi i saluti del sindaco Michele Franchi. I lavori vedranno i contributi del commissario straordinario del governo per il sisma Guido Castelli, di Giovanni Xilo, esperto di change management e governance delle aree interne, di Marco Giovagnoli, responsabile del corso dell'Università di Camerino in Scienze Giuridiche per il Governo dei Territori, e infine del direttore di Caritas Italiana, Don Marco Pagnello. La ricostruzione materiale non è solo riedificazione di muri, ma anche di condizioni per favorire la ripartenza e lo sviluppo dei luoghi. Ma qual è la visione di futuro per le aree interne del Piceno? Lo abbiamo chiesto alla luce dell'esperienza di commissario straordinario proprio al senatore Castelli.
2: La ricostruzione è solo una delle due gambe su cui si deve impostare un programma di recupero e rigenerazione dopo un evento estremo, catastrofale. Già a Sendai nel 2015, Sendai è una località giapponese dove fu proprio definito l'approccio migliore per gestire una vicenda post-catastrofale e in particolare post-terremoto, si disse ricostruire meglio le case, non come erano dovere, ricostruirle meglio perché possano essere più resistenti di fronte alla sfida della nuova scossa e mantenere vitali le comunità, perché le comunità sono la ragione per la quale si ricostruisce. Quindi l'azione che si deve fare sulla rigenerazione economica e sociale è decisiva come l'intervento sui fabbricati. In una parola, si deve mettere al centro sia l'URPS intesa come edificato, sia la Civitas come comunità. Nella nostra esperienza abbiamo sviluppato una proposta che si chiama Next Appennino, che ha una caratteristica che noi possiamo anche proporre per quelle aree interne che non hanno avuto il problema del terremoto. Ed è una caratteristica che si compone di due azioni. La prima, un intervento infrastrutturale pubblico di ricucitura viaria, è il caso del piano che abbiamo messo in campo proprio per riconnettere le aree dell'Appennino centrale al resto della rete viaria e ferroviaria per certi versi. E secondo tema, le azioni che sono volte a garantire l'attivazione di un ecosistema digitale che sia in grado di fare di questi territori un luogo dove è possibile affrontare le sfide della vita tenendo conto del potenziale della digitalizzazione e dell'innovazione.
1: Pensare dunque ad un territorio innovativo, ma che riflessi può avere sulla effettiva sostenibilità dell'abitarlo?
2: Rendere innovativo e avanzato e innovato il territorio degli Appennini può consentire un salto di qualità che è dietro, ovviamente, alla idea di contenere l'emorragia dei ragazzi e dei giovani. e in questo mix si evidenzia poi sempre la nostra strategia da ex Appennino l'azione sulla formazione universitaria. Abbiamo realizzato 4 centri di ricerca mettendo insieme le 12 università del centro Italia, così che si possa proporre un'offerta di alta formazione universitaria utile anche in questo caso a contenere il rischio che i ragazzi se ne vadano in occasione della scelta universitaria, e da ultimo le imprese e la comunità. Noi abbiamo messo in campo qualcosa come 500 milioni proprio per favorire l'innovazione delle imprese grandi, medie, piccole e piccolissime, proprio perché sappiamo che l'innovazione è la sfida che deve riguardare chiunque, ma in particolare i territori che sono a rischio spopolamento e abbandono, e da ultimo anche una forte azione sul terzo settore e sul partenariato pubblico-privato, la sussidiarietà. Noi abbiamo messo in campo qualcosa come 40 milioni per 48 progetti che hanno proprio come obiettivo la cura delle persone, il sostegno alle fragilità e più in generale la gestione del welfare territoriale.
1: Dunque le due leve, agire sui fabbricati, agire sulle comunità per contrastare l'abbandono delle aree interne. Questa è la visione. Ancora il senatore Castelli.
2: Stiamo cercando di mitigare il rischio spopolamento attraverso l'affermazione di quello che a livello europeo si definisce il right to stay, il diritto a rimanere. Per farlo dobbiamo legare i ragazzi a forza, dobbiamo esercitare misure coercitive, dobbiamo favorire la percezione che i territori in cui abitiamo sono i territori in cui è ideale vivere, purché vi siano servizi ovviamente, ma anche e soprattutto comunità attive, processi di modernizzazione possono rendere possibili, quindi esempi, modelli e matrici su cui stiamo puntando.
1: Mentre si pensa al futuro, bisogna dunque agire per il presente. Accanto alla ricostruzione materiale sono in corso degli investimenti sociali per ricostruire le condizioni dell'abitare. Occorre forse capire meglio di cosa ha davvero bisogno un territorio marginale, senza nostalgie e senza sogni. Abbiamo chiesto al professor Marco Giovagnoli se questa è una sfida che si può vincere e, se sì, a quali condizioni.
3: Pensare il futuro e agire per il presente non sono due azioni separate, due progetti separati. Ovviamente noi dobbiamo cominciare a costruire un'idea di futuro per aree che sono ovviamente state colpite da un evento di dimensioni straordinarie come il sisma di quasi 10 anni fa, ma che sono comunque immerse dentro problematiche che sono comuni a tante aree, altre aree delicate, fragili, interne del nostro paese, dimenticate ormai da troppo tempo nel progetto di sviluppo che ha privilegiato le coste, le città e la modernità. Quindi ovviamente uno sforzo collettivo di immaginazione anche per prendere atto che i tempi sono cambiati e che occorre pensare a scenari assolutamente altri rispetto a quelli passati, pur mantenendo ciò che di positivo, di utile può essere portato ancora avanti, che io chiamo retroinnovazione. Ma questo sforzo di immaginare il futuro, che è uno sforzo collettivo, deve essere uno sforzo collettivo non delegato alle strutture tecniche o tecnocratiche, non gestito da piccoli gruppi di interesse o peggio ancora gruppi di interesse tradizionali nella nostra regione. Deve essere uno sforzo collettivo che interessa fino a l'ultimo abitante dell'area più remote di questa regione.
1: Si pone comunque la questione di agire ora, in questi tempi, in questi luoghi, non con popolazioni immaginate o sperate, ma con quelle reali, esistenti.
3: C'è una questione del qui e ora. Porre le condizioni dell'abitare oggi, sia nelle aree colpite dal sisma, ma in più in generale in tutte quelle aree che sono, come dicevo prima, state sfidate da una modernità che le ha messe ai margini, beh, insomma, questo va fatto pensando a chi abita oggi, nemmeno a chi abiterà fra 5 anni, quando sperabilmente, o 10 anni, quando sperabilmente le cose, in particolare nelle aree del sisma, forse potranno essere state meglio sistemate che oggi. Oggi occorre pensare a chi sta sui territori. Chi abita sui territori ha oggi bisogno di servizi, ha oggi bisogno di attenzione dal punto di vista delle infrastrutture di cittadinanza. Io richiamo sempre l'articolo 3 della nostra straordinaria Costituzione, che indica una pari dignità per tutti, indipendentemente dalle condizioni di partenza e indipendentemente dalle condizioni in cui, territoriali, in cui ciascuno di noi si trova. È un pensiero da mettere in pratica oggi. Questo, tra l'altro, non solo è un beneficio per chi abita, ma è anche un segnale per chi, invertendo la tendenza ormai pluridecennale, volesse riappropriarsi della qualità del vivere, dell'abitare da queste parti. Ecco perché è importante pensare a oggi, a chi già abita su questi territori, e poi liberare la nostra immaginazione per il futuro.
1: Le conclusioni del convegno saranno tracciate da Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi e promotore del documento sulle aree interne, sottoscritto da 140 prelati e divenuto lettera aperta al governo e al Parlamento. Nel testo, i vescovi invitano a guardare con riconoscenza e attenzione ai territori lontani dalle grandi aree urbane, definiti l'Italia linfatica, una realtà che non fa rumore ma tiene in vita il paese. Ben oltre l'appuntamento singolo, il convegno di domenica a Pescara del Tronto intende porre le basi operative per un lavoro concreto che si svilupperà nel tempo sul territorio, mettendo al centro e coinvolgendo in primo luogo la popolazione residente. Un processo partecipato di cui le diocesi picene vogliono farsi attive promotrici.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.
4: L'anima sta su a te piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

0: Radio Ascoli.
1: Passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

solamente ci abito, magari invece tu, magari invece tu. E se sto consumando il mio rossetto, è tutto fuori posto.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi. Al microfono si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire o l'avvenuto trasferimento dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare la norma, come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione, è entrato in vigore il 12 giugno, e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Fronte ucraino, in Ucraina e Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili, almeno 4 morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv. Per quanto riguarda invece il Golfo di Hormuz, dichiarazione di Trump che dice ormai è nostro, e nello stesso tempo inizia la sua strategia per mettere sotto scacco economico la Repubblica Islamica.
2: Stiamo andando molto bene con l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ostenta sicurezza come sempre nelle interviste che concede. Li abbiamo annientati militarmente, aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Nelle sue parole avrebbe il controllo sostanziale dello stretto di Hormuz e presto anche quello pieno. Trump rivendica che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte per evitare che la Repubblica Islamica abbia un'arma nucleare. E lancia una guerra economica senza precedenti, con sanzioni a chi li aiuta. Gelido il commento di Teheran, sarà un altro flop. E cresce la tensione tra Israele e Turchia dopo i raid contro la base aerea siriana di Abu al-Dur per impedirne la riattivazione militare da parte di Ankara. L'Europa insiste che Tel Aviv revochi i piani di espansione in Cisgiordania, mentre la Mezzaluna Rossa denuncia gli ostacoli posti alle ambulanze per raggiungere i palestinesi feriti dai coloni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di maltempo che si è scatenato nelle ultime ore sul nord Italia. 6 comuni nella Bergamasca sono ancora isolati, 350 persone evacuate. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri si è riversata sulla strada della Val Genova. Ci sono stati decine e decine di interventi dei vigili del fuoco lombardi, in particolare a Milano, in Val Camonica. Un campeggio è stato evacuato nella Bergamasca. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Così il presidente Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della kermesse, attesa domani la presenza di Papa Leone. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca: compariranno davanti al collegio del Tribunale di Ascoli il prossimo 9 ottobre i 6 uomini accusati a vario titolo di essere coinvolti nel raid avvenuto l'11 maggio scorso nel centro storico cittadino. La giudice per le indagini preliminari, Simona Dottavi, ha disposto il giudizio immediato, accogliendo la richiesta avanzata dalla procura ascolana. Il procedimento riguarda 5 cittadini tunisini e un egiziano, tutti residenti in città, di età compresa tra i 21 e i 33 anni. Per gli imputati le accuse comprendono tentato omicidio in concorso, violazione di domicilio, rapina, danneggiamento, minaccia e porto d'armi. Tra le armi sequestrate figurano una katana, alcuni coltelli e una mazza da baseball. 2 degli indagati erano finiti in carcere dopo i fatti, mentre per gli altri 4 erano stati disposti gli arresti domiciliari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, alla base dello scontro ci sarebbero questioni sentimentali legate ad una donna. Coinvolto anche un 7° partecipante, che però per il momento è ancora irreperibile. E andiamo a Grotta a Mare, voltiamo totalmente pagina. Sul litorale è stato trovato un esemplare di tartaruga marina della specie caretta. È stato tratto in salvo da 3 diportisti a bordo di un gommone. Qui era presente un militare del primo nucleo sommozzatori della Guardia Costiera di San Benedetto, che in quel momento era libero dal servizio, che è intervenuto prontamente contribuendo a tutte le fasi delicate di recupero e messa in sicurezza dell'animale, che poi è stato assistito fino all'arrivo degli operatori della Fondazione Cetacea Ollus di Riccione, della sede ovviamente di Grotta a Mare. Quindi la tartaruga è stata presa in consegna e sottoposta agli opportuni accertamenti, con l'auspicio di poterla presto restituire al suo habitat naturale. Andiamo ad Ascoli, che ha dovuto salutare un suo storico concittadino all'età di 92 anni. È venuto a mancare Lucio Sestili, sommelier e figura storica della ristorazione ascolana. Dal 1957 era l'anima del Cursal, che continuava a gestire insieme alle figlie Sara e Simona. Sestili nel corso della sua vita è stato anche impegnato in politica, è stato consigliere comunale e assessore e avviò il settore giovanile dell'Ascoli Calcio. Tantissimi messaggi di cordoglio giunti alla famiglia e affidati anche alle pagine social, in primis quello del sindaco Marco Fioravanti, che ricorda Lucio Sestili come un uomo profondamente innamorato della nostra città. Andiamo in Abruzzo, in particolare ad Alba Adriatica, dove in un appartamento a poche centinaia di metri dal lungomare si è consumata una violenza. Infatti una lite familiare è degenerata velocemente, una lite tra una donna e il suo convivente. I vicini, sentendo il trambusto, hanno allertato il 112. Arrivati i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, hanno trovato la donna scossa e con segni di percosse, che ha chiesto aiuto. Quindi è stato fermato il compagno, 40enne, residente ad Alba Adriatica, e denunciato per maltrattamenti in famiglia. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso. Al momento dell'aggressione erano presenti purtroppo anche i 3 figli minori. Adesso la donna e i 3 sono stati allontanati dall'abitazione dove viveva anche l'uomo denunciato. Si sta avvicinando il decennale del sisma del centro Italia. Nella notte tra domenica e lunedì si terranno gli eventi organizzati dalla diocesi di Ascoli e di San Benedetto del Tronto, insieme al comune di Arquata e alla parrocchia di Pescara del Tronto, con la partecipazione di Risorgi Marche e Incanto e il patrocinio del commissario straordinario alla ricostruzione. Tra questi il convegno Comunità che resistono, il futuro delle aree interne, di cui vi parliamo oggi. Vi diamo una piccola anticipazione nel corso delle realtà locali in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Infine l'appuntamento del cinema Sotto le Torri: stasera alle 21 al Polo Culturale Sant'Agostino sarà proiettato Spine di Anna Antonelli. Ospiti Giorgia Fiori, attrice, e Pier Antoine Lorenzi, protagonista reale della storia. La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotarsi. Tutte le informazioni sono sulla pagina Facebook del cinema Sotto le Torri. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: nostra.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Apriamo questa edizione con una notizia che giunge dalla Svezia. Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco sferrato da un assalitore armato di una spada in una scuola superiore nel centro del paese, lo confermano le autorità. Il giornale Aftonbladet scrive che agenti di polizia hanno aperto il fuoco contro una persona armata di macete, neutralizzandolo. Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire dei cosiddetti duplinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, anche i Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare le norme, come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione. È entrato in vigore il 12 giugno e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Intanto il governo ungherese ribadisce il suo no all'immigrazione clandestina. Lo riferisce il ministro degli esteri degli interni, ungherese, sottolineando la politica del governo di tolleranza zero. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati, tra cui Netanyahu. Secondo le autorità turche, gli imputati, in relazione alle azioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia, sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Passiamo al prossimo servizio a Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta difterite e ora corsa alla vaccinazione. In aumento le immunizzazioni con il siero esavalente nei principali centri cittadini.
1: Vaccinarsi ed effettuare i necessari richiami è l'appello degli infettivologi dopo la morte della piccola Anna Rosa, 4 anni, all'ospedale dei bambini di Palermo per sospetta difterite. Sulla vicenda indaga la procura palermitana, che ha disposto l'autopsia. La piccola, dopo una prima visita in pronto soccorso, sarebbe stata rimandata a casa. 2 giorni dopo è stata ricoverata all'ospedale del capoluogo siciliano, dove poi si è spenta. Intanto, in un post su Facebook, la mamma di Anna Rosa dà voce al proprio dolore. Durissime le parole indirizzate ai sanitari ed anche ai media accusati, scrive la donna, di aver detto alcune cose solo per far like sul caso della bimba. Le autorità sanitarie locali stanno provvedendo al tracciamento di tutti i contatti che la piccola, che non era stata vaccinata, e la sua famiglia hanno avuto con l'esterno. Sfiora il 10% l'aumento di richieste di immunizzazione con il siero esavalente nei centri cittadini. Resta ricoverato con sintomi ma in condizioni non gravi il cuginetto di Anna Rosa. Da quanto si è appreso, il piccolo era stato immunizzato. Lucia Scione, in linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info @museodiocesanoascoli.it.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Si allarga la platea delle cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione. È entrato in vigore il 12 giugno ed aspettarsi che tutti i membri e tutti i paesi membri adempiano ai propri obblighi. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati. Secondo le autorità turche, in relazione alle azioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia, gli imputati sono accusati di genocidio e crimini.

0: maltempo sul nord Italia. La situazione più critica si è registrata in Lombardia, dove sono stati effettuati oltre 400 interventi di soccorso. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, 250 ospiti di un campeggio sono stati fatti evacuare. Sulla situazione del tempo sentiamo Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
1: Maltempo al centro-nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
0: A Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta di ferita, e ora è corsa alle vaccinazioni. In aumento infatti le immunizzazioni con il siero esavalente nei principali centri cittadini. La procura ha disposto l'autopsia sulla piccola. Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco sferrato da un assalitore armato di spade in una scuola superiore nel centro della Svezia, lo confermano le autorità. Agenti di polizia hanno immobilizzato l'uomo armato di macete. Ultima notizia: Sinner non partecipa agli US Open, ultimo torneo stagionale del Grande Slam in programma a partire da domenica 30 agosto. La decisione, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 25esimo compleanno, ha preferito rinunciare a New York, visto che i problemi al ginocchio destro continuano a preoccuparlo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca: compariranno davanti al collegio del Tribunale di Ascoli il prossimo 9 ottobre i 6 uomini accusati a vario titolo di essere coinvolti nel raid avvenuto l'11 maggio scorso nel centro storico cittadino. La giudice per le indagini preliminari, Simona Dottavi, ha disposto il giudizio immediato, accogliendo la richiesta avanzata dalla procura ascolana. Il procedimento riguarda 5 cittadini tunisini e un egiziano, tutti residenti in città, di età compresa tra i 21 e i 33 anni. Per gli imputati le accuse comprendono tentato omicidio in concorso, violazione di domicilio, rapina, danneggiamento, minaccia e porto d'armi. Tra le armi sequestrate figurano una katana, alcuni coltelli e una mazza da baseball. 2 degli indagati erano finiti in carcere dopo i fatti, mentre per gli altri 4 erano stati disposti gli arresti domiciliari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, alla base dello scontro ci sarebbero questioni sentimentali legate ad una donna. Coinvolto anche un 7° partecipante, che però per il momento è ancora irreperibile. E andiamo a Grotta a Mare, voltiamo totalmente pagina. Sul litorale è stato trovato un esemplare di tartaruga marina della specie caretta. È stato tratto in salvo da 3 diportisti a bordo di un gommone. Qui era presente un militare del primo nucleo sommozzatori della Guardia Costiera di San Benedetto, che in quel momento era libero dal servizio, che è intervenuto prontamente contribuendo a tutte le fasi delicate di recupero e messa in sicurezza dell'animale, che poi è stato assistito fino all'arrivo degli operatori della Fondazione Cetacea Ollus di Riccione, della sede ovviamente di Grotta a Mare. Quindi la tartaruga è stata presa in consegna e sottoposta agli opportuni accertamenti, con l'auspicio di poterla presto restituire al suo habitat naturale. Andiamo ad Ascoli, che ha dovuto salutare un suo storico concittadino all'età di 92 anni. È venuto a mancare Lucio Sestili, sommelier e figura storica della ristorazione ascolana. Dal 1957 era l'anima del Cursal, che continuava a gestire insieme alle figlie Sara e Simona. Sestili nel corso della sua vita è stato anche impegnato in politica, è stato consigliere comunale e assessore, e avviò il settore giovanile dell'Ascoli Calcio. Tantissimi messaggi di cordoglio giunti alla famiglia e affidati anche alle pagine social, in primis quello del sindaco Marco Fioravanti, che ricorda Lucio Sestili come un uomo profondamente innamorato della nostra città. Andiamo in Abruzzo, in particolare ad Alba Adriatica, dove in un appartamento a poche centinaia di metri dal lungomare si è consumata una violenza. Infatti una lite familiare è degenerata velocemente, una lite tra una donna e il suo convivente. I vicini, sentendo il trambusto, hanno allertato il 112. Arrivati i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, hanno trovato la donna scossa e con segni di percosse, che ha chiesto aiuto. Quindi è stato fermato il compagno, 40enne, residente ad Alba Adriatica, e denunciato per maltrattamenti in famiglia. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso. Al momento dell'aggressione erano presenti purtroppo anche i 3 figli minori. Adesso la donna e i 3 sono stati allontanati dall'abitazione dove viveva anche l'uomo denunciato. Si sta avvicinando il decennale del sisma del centro Italia. Nella notte tra domenica e lunedì si terranno gli eventi organizzati dalla diocesi di Ascoli e di San Benedetto del Tronto, insieme al comune di Arquata e alla parrocchia di Pescara del Tronto, con la partecipazione di Risorgi Marche e Incanto e il patrocinio del commissario straordinario alla ricostruzione. Tra questi il convegno Comunità che resistono, il futuro delle aree interne, di cui vi parliamo oggi. Vi diamo una piccola anticipazione nel corso delle realtà locali in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Infine l'appuntamento del cinema Sotto le Torri: stasera alle 21 al Polo Culturale Sant'Agostino sarà proiettato Spine di Anna Antonelli. Ospiti Giorgia Fiori, attrice, e Pier Antoine Lorenzi, protagonista reale della storia. La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotarsi. Tutte le informazioni sono sulla pagina Facebook del cinema Sotto le Torri. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità caseari appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: In Blu 2000 News.
1: I dublinanti tornano in Italia. Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Austria, Svizzera, Germania annunciano di voler trasferire in Italia i migranti che hanno chiesto la prima protezione sulle nostre coste. I danni del maltempo, nelle ultime ore le piogge torrenziali hanno creato gravi problemi, soprattutto al nord. Calate le temperature. Al via Rimini il meeting di CL, domani è atteso il Papa. Mattarella scrive: è dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero e per educare alla pace. Disposta l'autopsia per la piccola Anna di 4 anni, morta per una sospetta difterite a Palermo. Non aveva fatto il vaccino esavalente. In crescita nelle ultime ore nella provincia le immunizzazioni. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Austria, Germania, Svizzera annunciano di voler trasferire in Italia i migranti che hanno chiesto la prima protezione sulle nostre coste. Ed è crisi. Elena Aquilanti.
2: Un paese europeo dopo l'altro sta decidendo di rimandare in Italia i migranti sbarcati originariamente sulle nostre coste. Lo consente la Convenzione di Dublino. Il primo stato d'ingresso resta responsabile di queste persone, i cosiddetti dublinanti. Germania, Austria, Svizzera, Finlandia, Svezia e in ultimo l'Olanda. È questa la lista dei paesi che vogliono rimandare indietro i richiedenti asilo. I Paesi Bassi hanno precisato che i trasferimenti riguarderanno solo

0: che è arrivato dopo il 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto di migrazione e asilo. Su questo esplode lo scontro politico. Elly Schlein attacca la Premier, definisce la situazione un boomerang e accusa il governo di trattare le persone come pacchi per cinico calcolo politico. Immediata la replica di Giorgia Meloni. Prima di fare propaganda, capite di cosa si parla. Schengen e il patto di migrazione e asilo sono cose diverse. Le nuove regole ci tutelano di più. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: La pesante ondata di maltempo che da ieri interessa il nord e parte del centro Italia, circa 1000 interventi effettuati dai vigili del fuoco ed è di poco fa la notizia che la Lombardia chiederà lo stato di emergenza. Giorgia Bresciani.
2: La situazione più critica in Lombardia con piogge torrenziali, allagamenti e frane. Nella Bergamasca, isola di Fronda, 250 ospiti di un campeggio sono stati evacuati e alcuni piccoli comuni sono isolati. Difficile la situazione nel Bresciano, in particolare in Val Camonica. A Rino di Sonico due frane hanno distrutto il ponte sul torrente Val d'Arabbia, evacuate 81 persone. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della cabinovia Ponte Tonale, che è stata chiusa, per fortuna senza feriti. Alberi abbattuti, tetti divelti e blackout nella bassa mantovana. Ancora pesante la situazione in Liguria, interi quartieri di Genova sono rimasti al buio. A Cogoleto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un impianto balneare. Allerta arancione in Toscana, particolarmente colpita la Versiglia. A Calumbrone isolata una RSA, temporaneamente chiusa la statale 62 della Cisa. A Firenze migliaia di fulmini e raffiche di vento fino a 55 km orari. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina. La testimonianza di Roselyn Hamel e di Nasera Kermike, sorelle di Dolore, hanno aperto oggi la 47esima edizione del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Raffaella Frullone.
3: Si apre con una storia di dolore e riconciliazione la 47esima edizione del meeting di Rimini, che domani vedrà l'atteso arrivo di Papa Leone. Sul palco oggi Roselyn Hamel e Nasera Kermike, due donne che 10 anni fa si sono trovate ai due lati opposti di una tragedia. Roselyn è la sorella di padre Jacques, il sacerdote francese ucciso nel 2016 mentre celebrava la messa in Normandia. Nasera è la madre di Adèle Kermike, uno dei due giovani jihadisti che entrarono in quella chiesa per assassinare un sacerdote che poi fu a sua volta ucciso. Una donna perse il fratello, l'altra un figlio diventato assassino. Sembravano destinate a restare separate da una ferita impossibile da sanare. Invece hanno scelto di incontrarsi, conoscersi, attraversare insieme la sofferenza e la fatica di diventare amiche. Un percorso che hanno condiviso col popolo del meeting senza nascondere le fatiche e le durezze e che oggi le ha portate a definirsi sorelle, sorelle di dolore. Da Rimini, Raffaella Frullone.
1: È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Scholz. E come detto, al meeting di Rimini domani è atteso Papa Leone. Stamane il pontefice in Vaticano ha incontrato i membri dell'International Catholic Legislators Network, rete nata nel 2010, l'intelligenza artificiale al centro del suo discorso in inglese. Elena Seno.
4: Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità. È il richiamo lanciato da Leone XIV nell'udienza ai partecipanti all'incontro annuale dell'International Catholic Legislators Network. Per il Papa c'è invece bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla sapienza, di un'autorità politica guidata dalla coscienza e di un'innovazione tecnologica orientata dalla carità. Di fronte al progresso dell'intelligenza artificiale, la famiglia umana è chiamata a scelte cruciali. Possiamo essere tentati di costruire una nuova torre di Babele, avverte Leone, dove potere, efficienza e controllo oscurano il volto della persona umana. Oppure possiamo edificare una civiltà in cui la tecnologia sia al servizio dello sviluppo integrale di ogni persona. Leone XIV invita ancora a vigilare perché l'innovazione non diventi un ulteriore veicolo di colonialismo ideologico ed economico e rilancia il ruolo della famiglia, prima scuola di umanità. È in famiglia che si impara per la prima volta la fiducia prima del calcolo e l'amore prima del potere. Elena Seno, linea allo studio.
1: E domani mattina, molto presto, Papa Leone sarà nella Repubblica di San Marino. Lì per noi in diretta c'è Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
5: Buongiorno a tutti, ora a San Marino c'è il sole dopo la pioggia di qualche ora fa, domani è atteso bel tempo per accogliere Papa Leone in visita a questa Repubblica, arriverà attorno alle 9 all'avio superficie di Torraccia, una visita carica di significati a questo piccolo stato, 100 anni di relazioni diplomatiche con il Vaticano, poi ci sono le origini della storia di San Marino, c'è un santo all'origine della storia di questo paese, appunto Marino, una storia lunga 1725 anni, la storia viene fatta risalire come inizio al 301, la Repubblica di San Marino sempre conservato la sua indipendenza, la sua identità cristiana. La visita del Papa sarà breve, concentrata negli spazi della cittadina, sotto la vetta del Vaticano e le celebri tre torri simbolo dello Stato. Arrivo alle 9.45 in Piazza della Libertà, dove mi trovo sotto il Palazzo Pubblico, dove il Papa incontrerà le autorità, poi spostamento nella Basilica di San Marino per incontrare alle 11.30 il rappresentante della Chiesa locale. Ci sono 2.000 posti in tutto riservati a chi ha un accredito e poi gente lungo il percorso potrà salutare il Papa in vettura scoperta verso il 1982 Giovanni Paolo II e Benedetto XVI del 2010. Da San Marino è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucini, noi ci scusiamo per l'audio che a volte era un po' disturbato, ma evidentemente il maltempo a Sanna nella Repubblica di San Marino è ancora in corso. Ascoltiamo ora il vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, al microfono di Paolo Fucini.
6: Di che messaggio può arrivare da San Marino?
7: Che la prossimità non guarda ai numeri, non guarda alle grandezze, in un tempo come questo di frammentazione, smarrimento, di rarefazione, l'incontro con le persone, con i volti e quindi l'incontro con il piccolo dove tutto questo è custodito e ci viene restituito in magnifica umanità, direbbe il Papa.
6: Che cosa hanno in comune la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano, oltre alla piccolezza?
7: La fede, custodi della fede. San Marino è stato fondato da un santo e io credo che questa fondazione ci rinvia quotidianamente, anche in ambito laicale, a quelli che sono i fondamenti del Vangelo e le radici cristiane.
6: Queste radici cristiane a San Marino sono ancora vive?
7: Sono custodite dalla memoria del santo fondatore, dal riferimento che si fa sia nelle celebrazioni e sia anche in questo senso di appartenenza e di identità.
1: La pagina degli esteri, la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Secondo le autorità turche, Netanyahu e gli altri 34 imputati sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Stati Uniti e Iran, mentre il presidente Trump rivendica la nuova strategia di peggiorare la crisi economica del paese, da Teheran il presidente Pezeshkian chiede di chiudere il conflitto, mentre l'Iran è in una situazione di forza e dignità. Antonio Soviero.
8: Secondo quattro fonti commerciali citate dalla Reuters, questa settimana le offerte di petrolio iraniano ai cinesi sono diminuite e i prezzi sono aumentati a causa del blocco statunitense che ha ridotto le spedizioni di Teheran. Donald Trump si aspetta molto dalla guerra economica annunciata ieri per piegare il regime sciita. Finora però non c'è riuscito. In un'intervista col suo ex avvocato Michael Cohen, Trump insiste con la propaganda: ho spazzato via l'Iran. Ma gli attacchi di Pasdaran contro navi cargo a Hormuz, l'ultimo 3 giorni fa, raccontano un'altra verità. Quasi tutto il petrolio iraniano va a Pechino e difficilmente gli americani sanzioneranno le banche cinesi prima della visita di Stato di Xi Jinping a Washington a settembre. Da Teheran intanto il presidente Pezeshkian dichiara: meglio porre fine alla guerra oggi quando siamo in una posizione di forza e il mondo riconosce la nostra vittoria. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Altro fronte, l'Ucraina, proseguono a tappeto gli attacchi russi sul territorio. Lunedì nuovo vertice dei volenterosi a Kiev nel 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Intanto il governo ucraino incassa il no di Trump ad una mediazione con Elon Musk. Chiara Placenti.
9: Secondo il Financial Times, Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di farsi da mediatore con Musk per l'utilizzo della tecnologia Starlink per i droni ucraini. Intanto di fronte a casa casse quasi vuote, Kiev annuncia la vendita della Sens Bank, principale istituto di credito ucraino, per finanziare le forze armate. Nella notte droni di Mosca hanno colpito il valico di frontiera con la Moldova. La minaccia a droni russi sarà sul tavolo della coalizione dei volenterosi, che si riunirà a Kiev il 24 agosto, giorno dell'indipendenza ucraina. Sul fronte russo intanto si aggrava la scarsità di carburante, a mancare non è certo il petrolio ma la possibilità di raffinarlo per i danni provocati dagli attacchi ucraini. E arriva una svolta nelle indagini sul sabotaggio al Nord Stream. È stato arrestato in Croazia il subucraino Vladimir Zurablev. Secondo le autorità tedesche avrebbe partecipato 4 anni fa all'operazione contro il gasdotto nel Mar Baltico in qualità di sommozzatore esperto. L'uomo stava facendo da consulente al film Snake Island proprio sul sabotaggio del 2022. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca a Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta difterite, ora è corsa alla vaccinazione. Lucia Ascione.
10: Vaccinarsi ed effettuare i necessari richiami è l'appello degli infettivologi dopo la morte della piccola Anna Rosa, 4 anni, all'ospedale dei bambini di Palermo per sospetta difterite. Sulla vicenda indaga la procura palermitana, che ha disposto l'autopsia. La piccola, dopo una prima visita in pronto soccorso, sarebbe stata rimandata a casa. 2 giorni dopo è stata ricoverata all'ospedale del capoluogo siciliano, dove poi si è spenta. Intanto, in un post su Facebook, la mamma di Anna Rosa dà voce al proprio dolore. Durissime le parole indirizzate ai sanitari ed anche ai media accusati, scrive la donna, di aver detto alcune cose solo per far like sul caso della bimba. Le autorità sanitarie locali stanno provvedendo al tracciamento di tutti i contatti che la piccola, che non era stata vaccinata, e la sua famiglia hanno avuto con l'esterno. Sfiora il 10% l'aumento di richieste di immunizzazione con il siero esavalente nei centri cittadini. Resta ricoverato con sintomi ma in condizioni non gravi il cuginetto di Anna Rosa. Da quanto si è appreso, il piccolo era stato immunizzato. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Buona serata.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Non solo ricostruzione materiale, pur fondamentale per la rinascita fisica dei luoghi feriti dal sisma, ma un momento di riflessione profonda per iniziare a ragionare in modo strutturato sulla ripresa e sullo sviluppo dei territori. È questo il cuore del convegno Comunità che resistono, memoria, cura e futuro delle aree interne, in programma per domenica 23 agosto alle ore 18 presso l'area SAE di Pescara del Tronto, situata lungo la via Salaria nel comune di Arquata. Una iniziativa che intende affrontare già oggi i nodi cruciali del domani: il ritorno della popolazione, il miglioramento della vivibilità quotidiana, la presenza dei servizi essenziali, le opportunità di lavoro, l'attrazione di investimenti e la sostenibilità complessiva dell'abitare nelle aree montane. Promossa dalle diocesi del Piceno e dal comune di Arquata del Tronto, con il patrocinio del commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016, l'iniziativa vedrà una introduzione a cura del vescovo Monsignor Giampiero Palmieri, poi i saluti del sindaco Michele Franchi. I lavori vedranno i contributi del commissario straordinario del governo per il sisma Guido Castelli, di Giovanni Xilo, esperto di change management e governance delle aree interne, di Marco Giovagnoli, responsabile del corso dell'Università di Camerino in scienze giuridiche per il governo dei territori, e infine del direttore di Caritas Italiana Don Marco Pagnello. La ricostruzione materiale non è solo riedificazione di muri, ma anche di condizioni per favorire la ripartenza e lo sviluppo dei luoghi. Ma qual è la visione di futuro per le aree interne del Piceno? Lo abbiamo chiesto alla luce dell'esperienza di commissario straordinario proprio al senatore Castelli.
2: La ricostruzione è solo una delle due gambe su cui si deve impostare un programma di recupero e rigenerazione dopo un evento estremo, catastrofale. Già a Sendai nel 2015, Sendai è una località giapponese dove fu proprio definito l'approccio migliore per gestire una vicenda post catastrofale, in particolare post terremoto, si disse ricostruire meglio le case, non come erano dove erano, ricostruirle meglio perché possano essere più resistenti di fronte alla sfida della nuova scossa e mantenere vitali le comunità, perché le comunità sono la ragione per la quale si ricostruisce. Quindi l'azione che si deve fare sulla rigenerazione economica e sociale è decisiva come l'intervento sui fabbricati. In una parola, si deve mettere al centro sia l'URPS, intesa come edificato, sia la Civitas come comunità. Nella nostra esperienza abbiamo sviluppato una proposta che si chiama Next Appennino, che ha una caratteristica che noi possiamo anche proporre per quelle aree interne che non hanno avuto il problema del terremoto. Ed è una caratteristica che si compone di due azioni. La prima, un intervento infrastrutturale pubblico di ricucitura viaria, è il caso del piano che abbiamo messo in campo proprio per riconnettere le aree dell'Appennino centrale al resto della rete viaria e ferroviaria per certi versi. E secondo tema, le azioni che sono volte a garantire l'attivazione di un ecosistema digitale che sia in grado di fare di questi territori un luogo dove è possibile affrontare le sfide della vita tenendo conto del potenziale della digitalizzazione e dell'innovazione.
1: Pensare dunque ad un territorio innovativo, ma che riflessi può avere sulla effettiva sostenibilità dell'abitarlo?
2: Rendere innovativo e avanzato e innovato il territorio degli Appennini può consentire un salto di qualità, che dietro ovviamente ha l'idea di contenere l'emorragia dei ragazzi e dei giovani. e in questo mix si evidenzia poi sempre la nostra strategia da extrapendino l'azione sulla formazione universitaria. Abbiamo realizzato 4 centri di ricerca mettendo insieme le 12 università del centro Italia, così che si possa proporre un'offerta di alta formazione universitaria utile anche in questo caso a contenere il rischio che i ragazzi se ne vadano in occasione della scelta universitaria, e da ultimo le imprese e la comunità. Noi abbiamo messo in campo qualcosa come 500 milioni proprio per favorire l'innovazione delle imprese grandi, medie, piccole e piccolissime, proprio perché sappiamo che l'innovazione è la sfida che deve riguardare chiunque, ma in particolare i territori che sono a rischio spopolamento e abbandono, e da ultimo anche una forte azione sul terzo settore e sul partenariato pubblico-privato, la sussidiarietà. Noi abbiamo messo in campo qualcosa come 40 milioni per 48 progetti che hanno proprio come obiettivo la cura delle persone, il sostegno alle fragilità e più in generale la gestione del welfare territoriale.
1: Dunque le due leve, agire sui fabbricati, agire sulle comunità per contrastare l'abbandono delle aree interne. Questa è la visione. Ancora il senatore Castelli.
2: Stiamo cercando di mitigare il rischio spopolamento attraverso l'affermazione di quello che a livello europeo si definisce il right to stay, il diritto a rimanere. Per farlo dobbiamo legare i ragazzi a forza, dobbiamo esercitare misure coercitive, dobbiamo favorire la percezione che i territori in cui abitiamo sono i territori in cui è ideale vivere, purché vi siano servizi ovviamente, ma anche e soprattutto comunità attive, processi di modernizzazione possono rendere possibili, quindi esempi, modelli e matrici su cui stiamo puntando.
1: Mentre si pensa al futuro, bisogna dunque agire per il presente. Accanto alla ricostruzione materiale sono in corso degli investimenti sociali per ricostruire le condizioni dell'abitare. Occorre forse capire meglio di cosa ha davvero bisogno un territorio marginale, senza nostalgie e senza sogni. Abbiamo chiesto al professor Marco Giovagnoli se questa è una sfida che si può vincere e, se sì, a quali condizioni.
3: Pensare il futuro e agire per il presente non sono due azioni separate, due progetti separati. Ovviamente noi dobbiamo cominciare a costruire un'idea di futuro per aree che sono ovviamente state colpite da un evento di dimensioni straordinarie come il sisma di quasi 10 anni fa, ma che sono comunque immerse dentro problematiche che sono comuni a tante aree, altre aree delicate, fragili, interne del nostro paese, dimenticate ormai da troppo tempo nel progetto di sviluppo che ha privilegiato le coste, le città e la modernità. Quindi ovviamente uno sforzo collettivo di immaginazione, anche per prendere atto che i tempi sono cambiati e che occorre pensare a scenari assolutamente altri rispetto a quelli passati, pur mantenendo ciò che di positivo, di utile può essere portato ancora avanti, che io chiamo retroinnovazione. Ma questo sforzo di immaginare il futuro, che è uno sforzo collettivo, deve essere uno sforzo collettivo, non delegato alle strutture tecniche o tecnocratiche, non gestito da piccoli gruppi di interesse o peggio ancora gruppi di interesse tradizionali nella nostra regione. È uno sforzo collettivo che interessa fino all'ultimo abitante dell'area più remote di questa regione.
1: Si pone comunque la questione di agire ora, in questi tempi, in questi luoghi, non con popolazioni immaginate o sperate, ma con quelle reali, esistenti.
3: C'è una questione del qui e ora. Porre le condizioni dell'abitare oggi, sia nelle aree colpite dal sisma, ma in più in generale in tutte quelle aree che sono, appunto come dicevo prima, state sfidate da una modernità che le ha messe ai margini, beh, insomma, questo va fatto pensando a chi abita oggi, nemmeno a chi abiterà fra 5 anni, quando sperabilmente, o 10 anni, quando sperabilmente le cose, in particolare nelle aree del sisma, forse potranno essere state meglio sistemate che oggi. Oggi occorre pensare a chi sta sui territori. Chi abita sui territori ha oggi bisogno di servizi, ha oggi bisogno di attenzione dal punto di vista delle infrastrutture di cittadinanza. Io richiamo sempre l'articolo 3 della nostra straordinaria Costituzione, che indica una pari dignità per tutti, indipendentemente dalle condizioni di partenza e indipendentemente dalle condizioni in cui, territoriali, in cui ciascuno di noi si trova. È un pensiero da mettere in pratica oggi. Questo, tra l'altro, non solo è un beneficio per chi abita, ma è anche un segnale per chi, invertendo la tendenza ormai pluridecennale, volesse riappropriarsi della qualità del vivere, dell'abitare da queste parti. Ecco perché è importante pensare a oggi, a chi già abita su questi territori, e poi liberare la nostra immaginazione per il futuro.
1: Le conclusioni del convegno saranno tracciate da Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi e promotore del documento sulle aree interne, sottoscritto da 140 prelati e divenuto lettera aperta al governo e al Parlamento. Nel testo i vescovi invitano a guardare con riconoscenza e attenzione ai territori lontani dalle grandi aree urbane, definiti l'Italia linfatica, una realtà che non fa rumore ma tiene in vita il paese. Ben oltre l'appuntamento singolo, il convegno di domenica a Pescara del Tronto intende porre le basi operative per un lavoro concreto che si svilupperà nel tempo sul territorio, mettendo al centro e coinvolgendo in primo luogo la popolazione residente. Un processo partecipato di cui le diocesi picene vogliono farsi attive promotrici.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

Ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Questa è Radio Ascoli.
1: Ho 6 cose nella mente, ma tu non ci sei. Mi dispiace.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà.

0: Baskın.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

marzo si è preso anche l'aria dei viali, sciabola il cielo e i piazzali, spazza le nuvole a banchi, livido e fuori di casa. Cappello calato sugli occhi e cerone, occhi di biglia in tempesta, sciolgono l'anice, sciolgono

labirinto di specchi i tuoi occhi, pari a dispari tra l'anice e il vetro, deformano e sformano gli occhi i tuoi occhi, ingrassano e smagrano il mio volto di orso da luna parca. Centrato e battuto, centrato e sparato, tra stelle e baratto.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli Weekend.

vestito scontato, non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo, e poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu